Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

marzo, l'ardore di resista, pingendo a sventura d'un popolo afflitto, diveda sua cultura mora senza un zito. Conto volti appena a monto a Valdonza, da fa chi qui la vena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera.

è una lingua bella chi la face fiorisce, offrendi so tesori di schietta meraviglia, tutto ciò che manca a Peppu de ci capisce.

Oscar, quando Lolita cambiava la sua prima peda. Occhi peda, vragica che ha cambiato Lolita. Non c'era più un ombre sulla

per te, Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso mi ne sto, più corso mi ne sto.

Vijam Gustamaru, jamo vitja sturja. Tvoje radju ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

in due i sorrisi saranno. Sti fiori non son ca bene, non parla ragione mica bene.

con tua barbaria e ascimisi ai lumi in quel mese in maggio di 43, o erano di Adoeda ai battu sacrificio di Adoeda. Cunniguli, scamaroni e tutti i sulati l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca quel che sia.

chiari luna appaccia la sua storia. Dici i miei segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti quando risio l'amore.

è nato angoscioso, dormi tu nella mia mente, chi sta anima un risente.

0: spazio di fratellanza, che l'usapri un nostro cuore un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un faccio in vi. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: All'alto mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.